0: Amla. Amla.
1: Oh, oh, ji, ran tirin lo yong ya ka zhe.
2: Acha su la kham sa.
1: Yong la ma lep zi ma che che, kala so yu yin gi ri, ne che ji cha qing gu.
0: Me me me. Na dos ni le yu, bu ding kwa do.
1: To ge gan yu. Ran lo yong bu xin ne, ga da che zhu ge.

0: ᱫᱩᱜᱮ ᱪᱮᱢᱵᱞᱚ ᱚᱯᱨᱤᱵᱮ ᱭᱟᱢᱮ ᱧᱮᱥᱤ ᱫᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱥᱚ ᱫᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱥᱚᱜᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱷᱤᱞᱤᱥᱚ ᱞᱚᱵᱤᱵᱚ ᱡᱚᱜᱚᱛᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱡᱮ
1: ᱢᱩᱞᱤᱥᱤ ᱵᱩᱥᱛᱚ
0: ᱥᱟᱨᱚᱪ ᱱᱤᱫᱟ ᱥᱮᱡᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱤᱠᱩᱢᱟᱡᱤ ᱛᱤᱡᱮᱥ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚ
1: ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱭᱟᱜᱩᱥ ᱛᱮᱱ ᱢᱚᱛᱚ
0: Ya, ran diri kenzash tu. Nga kesi ayube.
1: Me.
0: Chen ran kli so a. Nye tap zan na du so shkiga chi. Dine kang sa bena chi ni. Nyen gu bar di ya gi yi. Se sa jaga le kagdu na. Naan lo zi nye skio.
1: Ya ra rupu che wo.
0: Ran shi ebi nye bo. Cha zi mo diyo kong kang sa bena di ya yu ma zi. Nye che wo. Kli so a.
1: Wait.